0: Non odiarmi, non odiarmi, sentemi, sentemi, sentemi.
1: Carlo Giuliani and the riotous streets of Genoa has sent shockwaves around the world.

missione nell'aperto, gli scopi per cui vivo in questo armadio chiuso, il buco che cerchiamo come topi allargando i pensieri con il muso. Io non so proprio nulla, ma obbedisco al compagno che gracchia nella radio. Quasi sempre il tono è un po' confuso e sembra la mia voce. Dimitri, Dimitri, dove vai? Quanti litri di vodka hai già bevuto? Quanto ti sei perduto? Ma se arriva un ordine preciso, noi quasi lo eseguiamo. L'angolo va corretto, il viaggio precisato, e oltre i vetri sembra fiorire un viale di betulle. Ora è perfetto e ignoto il nostro viaggio tra cani e stelle, in mezzo al vuoto.

siamo un volo sospeso tra le luci, come allo stadio a Mosca, il giavellotto portato dagli sguardi che insegue la distanza e va, si impenna, vibra e poi si piega quando la forza manca e resta solo.

calcoli, progetti, numeri, logaritmi, i sogni precisi della mente. Venite, pesciolini, siete fritti sulla vostra padella volante. Io sono la spilla che regge il panno nero, sono la stella che brilla vostro danno, l'ardore che vi muove e vi rovina. Venite, venite, comunisti, astronauti, illusi, ubriaconi, artisti. Il vostro viaggio mi rende saporiti. Siete migliori quando siete perduti.

come la gonna azzurra e nera di Tatiana dentro la lavatrice, vedo ruotare il cielo e penso: Ivan, stai sereno. Quando ritorni avrai i bambini attorno. Loro diranno: mio padre è un astronauta. Ha visto il punto in cui finisce il nero e ricomincia il niente, là dove noi eravamo. Papà è un eroe sovietico, diranno. E io vivrò seduto in un giardino, la mano sulla coscia di Tatiana sotto la gonna azzurra e nera e della morte.

Ivan è biondo e Dimitri è matto. Alyosha sospira, pensa a sua moglie e alla Dinamo, seconda in classifica, alla vodka benefica che lustra il cielo di Mosca. Ma stare qui è mille volte meglio. La nostra bella neve qui non scende, ma sugli oblò si schiaccia all'infinito. Ho visto città di gelatina, un mare di rose rosse, uccelli grandi come le montagne e montagne come passeri. Mio padre che chiedeva aiuto, un fiume in un imbuto, il letto su cui saltano i bambini eterni, coriandoli e cenere, tutti i minuti fermi. E una torta con milioni di candele, ho visto le ragioni e i torti stretti nella treccia del cielo e tante vele d'oro spinte da un'orchestra di fiati. Ho visto il buio più profondo. I miei pensieri inutili. E ho sognato il mondo.

stella, cia, cia, cia, una bimba, cia, cia, cia, voi state a cuccia, cia, cia, nell'astronave che s'avanza e cerca amore. Ma la stella, cia, cia, cia, è una mina, cia, cia, cia, è un voltafaccia, cia, cia, è il lato scuro, il lato B del grande fiore.

su, 3-3, su, 3-3, più su. Trapaniamo lo spazio, buchiamo dritti questo muro. Noi traballiamo appesi ad un trapezio. Forza e coraggio, che cadere è duro, senza gli applausi e senza alcuna rete. Laggiù soltanto nera segatura, e poi neanche una riga sulla Pravda, neanche un mazzo di rose.

0: Via, via dalla navetta guasta, e galleggiamo, petali nella fontana scura. Da quale rosa ci siamo staccati e a che cosa ci uniremo? A cosa? Dimitri, Ivan e Alyosha erano i nostri nomi. Adesso siamo suoni, timori. Chi li conosce più i nomi dei fiori? Nel vuoto c'è il ricordo di una luce che s'allontana in cerchi musicali. Petali poggiamo sull'onda, la pietra della memoria sprofonda e ci lascia leggeri, senza una patria e senza più pensieri. L'astronave se ne va, è un'altra stella ignota che brillerà laggiù. Il cielo è tutto addosso, non è più nero, è rosso, è una bandiera bella, è una sera che sventola e muore e poi è di nuovo nero. Teniamoci per mano, compagni. Teniamoci per mano.
1: Und weil es so schön ist, gibt es das ganze Werk gleich doppelt, auf zwei CDs, also im Doppelpack. I Kosmonauti Russi. Zum Finale nun ein wenig von der französischen Version.
2: Calcul, projet, nombre, logarithme.